sidat Ai già legato a stami E semplicemente apprendi Che il cielo sento alcanzar Pensando che vuoi amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti